0: palazzo del giardino!
1: Là, in Angelotti!
0: Sì!
1: Basta, Roberti! È svenuto!
0: Assassino! Voglio vederlo!
1: Portatelo qui!